pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro